0: Radio Insular. Radio Insular. Radio Insular. Radio
1: Insular. Radio Insular. Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino, Don Patrizio e Crustica Funotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutta, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei